0: Suarez.
1: Ciao Patrick.
2: Carlo,
1: come stai?
3: Molto
1: bene, si vede. E questo rimane ancora, a distanza di qualche anno, un grande riempipista di tutte le discoteche. Patrick, grazie di essere stato con noi. Ciao, Patrick Hernandez.
4: Power. Seguinos en Instagram, Power Pinamar. Radio Power. Power.